0: The transition to freedom begins now. Alongside Matt, Be Deep, Senza Fine, Moonlight Rhythms for Your Soul. La Mix Radio, your sonic escape.
1: Io ti sento, la tua voce mi chiama, mi porta via in un mondo lontano dove il tempo non esiste.